Da quando non ci sei mi manco, mi cerco, mi guardo, ma non mi trovo. Vedo l'amore degli altri, ma a mio riguardo non mi rivedo. Dipingo come Caravaggio, la mia testa sulle mani. Dicono resterò da solo, ma credo che questo sia meglio per me.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Top Italia.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Pop Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: e ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Top Italia.

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Non chiama quando arrivi.
3: Più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta.

0: La marmellata, se non l'hai mai mangiata di mattina, va bene alla testa e poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi

0: Top Italia.
1: Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestesi.

Quante sigarette che ho fumato non pensando al male che mi stanno dando. E quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile ma invece

che mi domandano come si scrivono le canzoni, eccetera, definiscono le mie canzoni dei sogni, dei fatti onirici, voglio dire, qualcosa che non è in realtà. Io rifiuto completamente questa cosa. Cioè, io credo che quando scrivo le canzoni non prendo altro che la realtà, quale è e non quale sembra essere. Quindi cerco di reinventare un aspetto già esistente, la realtà. Cioè, io credo che nessun uomo sia completamente privo di di un nocciolo umano vero, di verità, però ci voglia una discreta fatica per tirare fuori questo nocciolo. E come nelle cose, io penso che le cose abbiano un fatto di verità, basta reinventarle nella maniera in cui dovrebbero essere.

Comunque, questa era La Gatta. La Gatta è una canzone che ho scritto su un episodio della mia vita che è semplicemente descritto nella canzone. Non credo che non ha dei significati simbolici o cose del genere, è semplicemente quello che ho descritto. Una canzone che dà lo spunto molto a questo discorso di cui parlavo prima, Il cielo in una stanza. Ora, Il cielo in una stanza è semplicemente quello che prova una persona che è andata con una donna e che è sdraiato a schiena in giù nel letto e guarda il soffitto. Non è niente di più di questo, e se uno la legge sapendo che è questo, cosa che poi viene fuori da tutte le parole, è chiaro che il concetto è semplicemente questo. Ora, tutto sta, credo, nel vedere la realtà ridimensionandola, dandogli un valore qualsiasi. Cioè, io credo che le cose che abbiamo, o le persone che amiamo, qualsiasi cosa, qualsiasi espressione uno ami, sia esistente o sia inventata, non sia amata per quello che è quella cosa, ma per il modo che ha di essere.

A questo punto, cosa sono le parole e cosa sono le cose che ti succedono? Sono quella cosa che ormai siamo abituati a accettare sovrastrutturata di tutte le altre dimensioni che gli ha dato la nostra società, che è una società consumistica, quindi adopera la bocca come fatto per fare pubblicità al dentifricio, o gli occhi per il collirio, o gli avvenimenti per essere sfruttati in una maniera o nell'altra a seconda di una situazione sociale, politica, cose del genere, oppure le parole hanno una verità vera, una verità semantica, una verità giusta, una verità che è nelle parole come è negli atti degli uomini. Ora, io non voglio dire parole come fossero dei sogni, voglio ridare o reinventare il significato esatto che hanno queste parole. Per esempio, io nei riguardi di certe canzoni ho parlato con dei ragazzi o delle persone in giro, questi mi hanno detto: sai, quella cosa lì che hai detto così, 100 volte avrei voluto dirla, ce l'avevo dentro, non riuscivo a dirla così. Ora, secondo me, non è nel carattere sognante di quello che dico che hanno riconosciuto quello che volevano dire, ma nella semplicità della verità che hanno riconosciuto quello che volevano dire. Quindi, per me, questo reinventare la realtà in una dimensione vera è l'unico scopo che ho scrivendo canzoni.

0: agli occhi un momento, lo puoi capire anche da te. Che cosa c'è?
1: Ora, queste cose incoscientemente, le cose che ho dette, le ho sempre pensate. Era la ragione effettiva per cui io scrivevo. Io non scrivo per me stesso, io scrivo per l'opera che faccio, prima di tutto. Cioè, un artista, io non credo agli artisti con la A maiuscola e quelli con la A minuscola. Colui che si esprime è sempre un artista, è sempre qualcuno che cerca di dire qualcosa. L'artista fa la cosa per la cosa. Cioè, è come produrre, creare qualche cosa che appena è creato, come un figlio. Quando è creato è già fuori di te, è già un'altra cosa, è una cosa che è staccata da te, che non ti appartiene più. È già una cosa scissa da te. Quindi l'opera di un artista è sempre un qualche cosa che nasce per se stessa, non per l'artista, ma per se stessa. In un secondo momento, immediatamente dopo, tutta la gente che ha bisogno di servirsene se ne può servire, però la gente non ha la possibilità di richiederti che la tua opera sia utile per loro. Lo può essere, credo anzi che lo debba essere, ma non deve essere sottoposta a un giudizio, perché sennò diventerebbe una saponetta, diventerebbe un prodotto di consumo. E io credo invece nella fantasia, nella possibilità dell'uomo di inventare, di creare. E la creazione deve essere libera. Ora, queste cose che io pensavo incoscientemente prima, ultimamente ne ho preso coscienza più precisamente. E da queste cose nasce l'ultimo mio long playing, in cui parlo di cose in cui il dubbio per me è che è stato questo. È giusto fare delle cose belle, è forse meno reali, o è più giusto fare delle cose vere, reali, anche se non sono belle?
2: Vous écoutez Allegra

Il mio rapporto di rottura con il resto, con il resto della musica leggera di oggi è dovuto da una parte al fatto di non essere mai inserito in questo mondo. Io sono sempre stato a parte e non ho mai voluto inserirmi in questo mondo, no, non per presunzione né per la faccenda della torre meravigliosa, come si chiama, il splendido isolamento, assolutamente. Per la semplice ragione che credo che un artista debba vivere non nel suo ambiente, perché sennò si isterilisce, si perde in dialettiche stupide, si perde in tecnicismi che non mi servono assolutamente. Per me il materiale su cui voglio scrivere è il materiale umano. E per me il materiale umano lo trovo nella gente con cui parlo, eccetera, non negli altri artisti. Non vado a vedere mai un film, non mi interessa niente che sia artistico, perché io voglio fare l'arte, non guardarla l'arte. Non sono uno spettatore, sono uno che agisce. Trovo che il subire l'arte sia un fatto che è fatto per quelli che non sono artisti, quindi non mi interessa. Leggo perché leggere per me significa parlare con una persona con cui non posso parlare. Io leggo Miller, leggo Remarque, leggo quelli che mi interessano, Orwell o John o Sandras, perché sono persone a cui non posso parlare, o perché sono morti, o perché sono chissà io non so dove. Con questi parlo praticamente, è come un discorso critico tra me e loro.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi mi stipendia è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

adesso tutto sto parlare chi l'aggiusta. Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma non ho risposto, d'andammo riammazzato. Appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check.

milioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Ma cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato. Che ci racconto di Cuba?
4: Ti dirà.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Ma sono matta io.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

Noi tagliamo insieme il filo verde, cambiamo il rubinetto quando perde. Non mi spaventa niente con te, quando pioverà davanti a noi.

tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: à cette époque-là. Et ils partaient de Rome, ils mettaient autour de 15 heures, je crois.
1: Oui, sinon plus, non, parce qu'il y avait beaucoup de retard.
0: C'était bien, tu partais la nuit.
1: Les odeurs de pécorine, de parmesan sous les
2: retards.
1: Sous les
0: ah oui, on a eu droit à tout. Oui, mais ça restait quand même classe, quoi. Parce qu'il y avait le couchettiste, très bien habillé, avec la cravate et tout.
2: Alors, quels sont vos souvenirs de voyage entre l'Italie et la France ? On va poser la question aux auditeurs qui nous écoutent actuellement sur RVVS 96.2 et Top Italia. Voilà, justement, de raconter ces souvenirs. Vous mettez un petit message sur les réseaux sociaux de Top Italia, les réseaux sociaux d'RVVS, ou alors sur Insta, sur Instagram, topitalia.fr, topitalia.fr plutôt. Voilà, donc Italoscopie, on est donc avec Maria Grazia Iacognello, avec Milena Dell'Isola, Massimo Iacognello et Carmelo Mondello. Alors, Grazia, tu as choisi ta chanson ? Pas tout de suite.
0: Oui, si j'ai choisi. C'est quand même un petit peu dur de choisir un seul morceau quand on aime la musique.
2: Non, mais tu vas en choisir plusieurs.
0: Ah, d'accord.
2: Plusieurs, jusqu'à la fin de l'émission, on a le temps d'écouter plusieurs titres.
0: Moi, j'écoute... Continuo in italiano, mi viene meglio.
2: Sì.
0: Io sono nata vecchia, quindi già da piccola mi piacevano, diciamo, compositori, artisti come Pino Daniele, Franco Battiato, Lavanoni. Sono poco pronta, sono poco, diciamo... ho poche informazioni sugli ultimi di Sanremo che comunque apprezzo, però io avrei scelto un pezzo di Pino Daniele. Perché Pino Daniele? Allora, io lo adoro perché è stato un grandissimo innovatore, lo sappiamo tutti, si è accorto a un certo punto che la musica napoletana, il dialetto napoletano, aveva un ritmo che combaciava perfettamente al ritmo sincopato del funk, del blues, che suonava un po' come l'inglese. Quindi tutti i suoi pezzi più veloci, quelli più, diciamo, anche allegri, hanno questa caratteristica. E io li adoro. Adoro il funk, adoro il soul, adoro il
2: tipo
0: blues.
2: Tipo Yes, I Know My Way.
0: Esatto.
2: Che è quello che è più funk, diciamo.
0: Esatto. Ma tanti altri, io parlo del periodo ovviamente, diciamo, più iniziale, anni 70, anni 80 soprattutto. Ho poco seguito gli ultimi tempi perché, diciamo, mi piaceva di meno. Però oggi ho scelto un pezzo che si chiama Leria, e che invece è un blues un po' più malinconico, che adoro, che mi fa passare il mal di testa appena lo ascolto, ed è appunto parlando dei ricordi che io posso avere della Francia. Io sono nata in Francia, ho fatto la scuola in Francia, poi sono tornata in Italia, i miei sono italiani. E, allora Leria parla appunto dei ricordi, dei dolci ricordi, racconta del tempo che passa, che cambia un po' i luoghi, le persone, i ricordi cambiano i luoghi, le persone, e questo.
2: Allora,
0: quindi
2: ascoltiamo.
0: Se Carmelo mi trova questo brano che è famoso.
2: Sì, già l'abbiamo trovato già.
0: Ah,
2: quindi
0: perfetto.
2: Si intitola?
0: Alleria
2: è la traduzione? Non è allegria. Alleria sarebbe l'allegria?
0: Sì, è l'allegria, ma sempre in un modo un po' più malinconico. I napoletani.
2: È una parola
0: io non
2: napoletana.
0: Sono napoletana, sono di Cassino, quindi non siamo né romani né napoletani. Però
2: chiediamo a Milena.
0: Ha anche una, diciamo, un altro significato. Ecco, una diciamo. C'è sempre questa malinconia, un po' come i brasiliani, no? Nelle loro parole, nelle loro canzoni. Sono comunque, questa non è super allegra, però, ecco, Alleria, okay. Non però, diciamo, l'allegria piena che ci riempie il cuore, la mente. Sempre...
2: In mezzo alla tristezza e l'allegria, no?
0: Ma non c'è niente con un pizzico di malinconia, diciamo.
2: Okay, va bene, ascoltiamo Pino Daniele su RVVS 96.2 e Top Italia, si titoloscopi.

0: Vous écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2 et Top Italia avec tout de suite on rappelle avec qui on est en ce moment avec Grazia Iacoagnello.
1: Bonjour à tous.
0: Milena Dell'Isola.
1: Bonjour à tous.
0: Massimo Iacoagnello.
2: Bonjour à tous les auditeurs.
0: Et Carmelo Mondello al microfono et on a le plaisir d'accueillir Sara Grimaldi qui revient dans les studios. Bonjour Sara.
3: Bonjour.
0: Benvenuta a Italoscopie. Sara, tu as une actualité très importante en ce moment avec la sortie de ton premier roman. Alors Sara, on rappelle que tu es metteur en scène, tu as fait pas mal de choses depuis de nombreuses années à Paris. Et alors raconte-nous tes débuts ici d'abord et après on va parler de ton roman.
3: Alors oui, ça fait 18 ans que j'habite à Paris. Je suis réalisatrice principalement de documentaires et j'enseigne aussi en école de cinéma. Ce premier roman ça vient d'être publié. Il a été publié mi-mars en Italie. Pour l'instant, il n'est qu'en italien. Il a été présenté le mois dernier au Salon du Livre de Turin.
0: D'accord. Et en fait, c'est ton premier roman. Qu'est-ce qui t'a décidé à écrire pour est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose, ou tu avais ça depuis très longtemps?
3: Non, en fait, j'imaginais pas d'écrire un livre. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est un peu grâce aux filles que j'enseigne. Et donc, en fait, je suis en contact avec les jeunes parce que la thématique du livre, c'est le rapport entre les adultes et les adolescents, on va dire, surtout le monde des ados. Le sujet principal, c'est le suicide de jeunes, qui est la deuxième cause, malheureusement, de mort chez les jeunes. Et donc, voilà, en fait, c'est un peu mon expérience plus d'enseignant qui m'a amené vers ce livre. Mais au départ, j'avais écrit juste le premier, dernier chapitre. Je ne savais pas quoi faire avec.
0: D'accord. Alors, donc il y a un événement la semaine prochaine, donc c'est jeudi soir à la Maison de l'Italie, avec la présentation de ce livre. Donc en fait, on a quelques questions avec Grazia Iacoagnello aussi présente, qui va te poser quelques questions, Sara.
1: Sara Grimaldi, sarà più facile in italiano per me.
3: Ok.
1: Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente guardando, leggendo qualcosa di questo libro è questa idea molto originale ma molto forte, almeno così sembra, correggimi se sbaglio, di interpretare, di guardare il mondo che attraversa uno dei momenti più bui della storia, sia a livello globale ma come dicevi tu il mondo dell'adolescenza anche a livello individuale. Attraverso gli occhi appunto il travaglio immenso di un adolescente, è un'idea molto originale in effetti, è un adolescente che non trova più nessun appiglio esatto. In questo mondo ormai, raccontaci, spiegaci questa idea davvero molto forte.
3: Allora sì, l'idea in realtà è nata appunto dal rapporto con i miei studenti perché spesso sento dire che... Ah non, mais là j'ai un doute, il faut que je parle en français ou en italien.
0: Si, fallo, poi.
1: Comme tu veux.
3: Ok, va in italiano. Allora, che il rapporto con i miei studenti, che comunque spesso vengono tacciati di essere pigri, non aver voglia di lavorare, eccetera. Quando invece noi adulti spesso abbiamo tantissime mancanze e ci viene perdonato tutto. Ci perdoniamo tutto, anzi.
1: Sì.
3: Quindi mi interrogavo proprio su questa cosa e per me è stato un lavoro molto interessante in realtà perché mi ha obbligata ad andare a cercare quelle emozioni, diciamo, della mia adolescenza che non ricordavo più. È stato quasi terapeutico,
1: ah, ecco.
3: Diciamo.
1: Bellissimo, quindi. Adesso...
3: Ah, sì.
1: Va tanto di moda, diciamo, e giustamente anche tutta una letteratura che insegna ai ragazzi a sbagliare, diciamo, questa questa ragazza, questa adolescente, può permettersi di sbagliare di fronte a questa realtà? O non le è data la scelta? Come arriva a questa idea?
3: Diciamo che lei è un po', secondo me, cristallizzata dagli adulti dentro dei ruoli che loro si sono immaginati per lei. Adulti che magari dicono che può sbagliare, che però poi nella realtà si aspettano da lei un certo tipo di attitudine, un certo comportamento.
1: Quindi degli adulti che non sono un esempio?
3: No, degli adulti che non sono un esempio, ma sono capaci proprio di guidare nessuno.
1: Ho capito, infatti.
3: Che non sono risolti, non si sono risolti.
1: Esatto. E senti Sara, ma c'è un velo di speranza nel romanzo?
3: Allora, forse sì, ma va letto.
1: Esatto, quindi non lasciamo la sorpresa al lettore. Davvero invito tutti a comprare questo libro. Lo hai presentato quindi al...
0: No, deve presentare giovedì prossimo okay. Alla Maison de l'Italie.
1: Però lo hai già presentato
3: alla Maison de Chalet.
1: Al Salone del Libro di Torino.
3: Al Libro, sì, ero stata lì. Tra l'altro il libro è in vendita alla libreria.
1: Sì.
3: A Parigi, a Metro Poissonnière.
1: Sì,
3: e lo presenterò giovedì prossimo insieme a Michela Marzano.
1: Ok.
3: Perché lei l'ha letto, le è piaciuto molto e quindi ha accettato di dialogare con me sul libro.
0: Benissimo.
1: Benissimo.
0: Allora Sara, invitiamo gli ascoltatori a venire giovedì prossimo alla Maison de l'Italie e ci sarà anche Florence Roux che farà la presentazione.
3: Esatto, si potrà anche comprare il libro.
0: Alla libreria.
3: Il libro che per me si rivolge soprattutto agli adulti, quindi genitori, educatori, insegnanti.
1: Ok, hai fatto benissimo a puntualizzare questa cosa qui.
0: Si chiama Asfalto e en français, la traduzione en français, ça pourrait être quoi? C'est goudron?
3: Asfalto. Ah no, asfalto, moi je dirais.
0: C'est...
3: Par ailleurs, la présentation s'est fait en français. Et j'aurai probablement le premier chapitre traduit en français.
0: D'accord.
3: Donc on va le lire pendant la soirée.
0: Très bien. Ok. Altra completamente una domanda completamente fuori dal soggetto è i tuoi gusti musicali, perché sai Italoscopy è una trasmissione musicale.
1: Ah, sì.
0: Musicale. Quali canzoni vorresti ascoltare qui?
3: Allora.
1: Così su due piedi credo sia difficile
3: così
1: sempre.
3: Su due piedi, difficile da pensare.
1: Per un'autrice, per un
3: artista. Guarda, se la trovi, ma non lo so se la trovi.
0: Sì, se troviamo tutto.
3: Siccome ieri trovate tutto,
0: sì.
3: Siccome ieri sera ho finito di vedere l'ultima serie di Zero Calcare, che è bellissima, ve la consiglio a tutti. C'è la sigla di Giancane e non mi ricordo il titolo, però è la sua ultima canzone e secondo me meriterebbe.
0: Giancane e la sigla di Zero Calcare, così?
3: Di Due Spicci,
0: va bene.
3: La sigla si chiama così.
0: Va bene, la prepariamo.
3: Però la canzone non mi ricordo più il titolo.
0: Aspetta, c'è Massimo, ha una domanda per te.
2: Buongiorno Sara.
0: Massimo Iaconiello.
3: Buongiorno.
2: Il tuo nome Grimaldi in Francia è conosciuto specialmente a Monaco. C'è una...
0: C'è un link,
2: c'è una principessa, no? Una principessa Sara, no?
3: No.
2: Non c'è niente,
3: no,
2: da vedere.
3: Grazie, no, grazie, ma no.
0: Sara, sei milanese tu?
3: Sì.
2: Milanese, peccato. Noi siamo tutti del sud.
0: Ok. Grazie. Grazie. Sara Grimaldi, quindi, jeudi prochain, jeudi 18, à 18h, c'est ça, 18h?
3: 19h,
0: à la Maison d'Italie, c'est Boulevard Jourdain. C'est ça, si je ne me trompe pas?
3: Oui, voilà. C'est ça. Boulevard Jourdain, numéro 7,
2: Cité universitaire, pavillon de l'Italie, juste à côté de l'entrée. Là.
1: Alors, qui
3: exactement,
1: ci sera?
3: Et donc rendez-vous
1: qui
3: avec Michela Marzano. Sì.
1: Chi okay. Non ci sarà, sarà collegato allora, con tanto interesse.
0: Grazie, Sara.
1: Ciao, Sara.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Italoscopie, on est dans les deux retours dans les studios avec toujours nos invités, avec Massimo Iacognello bien sûr, c'est lui qui est quand même aux commandes, hein, hein Massimo,
1: on toujours, est deux aux commandes,
0: toujours deux aux commandes, avec Grazia qui est toujours là,
2: di nuovo con voilà, voi,
0: donc avec nous dans cette émission, et Milena dell'Isola, donc Milena qui maintenant va choisir sa chanson préférée du moment.
1: Et qui va nous la présenter.
0: On a demandé les goûts musicaux à nos invités. Donc, Milena, alors, quel est ton artiste préféré du moment?
2: In effetti, ce ne sono diversi di artisti.
0: Allora, on va en écouter plusieurs, t'inquiète pas, c'est okay.
2: Come diceva Grazia, è un po' difficile scegliere un artista. Io sono un po' molto legata alla mia città natale, quindi mi piace molto la canzone napoletana, ciò non toglie che mi piacciono anche altri artisti. Allora, ho scelto Sal Da Vinci con l'ultima canzone di Sanremo, Per Sempre Sì.
0: E l'Eurovision.
2: E l'Eurovisione. Perché ho scelto questa canzone? Ho scelto questa canzone perché in effetti è una canzone che riflette veramente un po' la mentalità napoletana, parla della famiglia, della casa, dell'amore, delle difficoltà per affrontare i problemi familiari. In effetti c'è un po' un misto delle difficoltà un po' che si trovano in questa città. Mi piace molto Sal Da Vinci, in effetti questo slancio verso Sal Da Vinci mi è venuto una ventina di anni fa. Io non lo conoscevo perché sono 45 anni che abito a Parigi, quindi non conosco sempre gli artisti che si lanciano all'inizio. E mi ricordo un giorno mio fratello che abita a Napoli mi ha detto: ti porto a vedere un concerto di un artista che non conosci, ma sicuramente ti piacerà. Ed effettivamente è nato questo amore per le canzoni di Sal Da Vinci. Cantava sul lungomare di Napoli, è stato qualcosa di fantastico quella sera, e da allora lo seguo tantissimo e vado a vedere tutti i concerti nella misura del possibile.
0: Lo sai che è venuto a cantare a Parigi?
2: È venuto a cantare a Parigi, lo so, e sono andata a vedere uno dei suoi concerti l'anno scorso a Napoli, dove il pezzo principale era Rossetto e Caffè, una canzone molto accattivante, molto energica. E in effetti è questo aspetto che mi piace, perché in questo mondo un po' difficile in questo momento mi piacciono le sue canzoni perché sono ritmate, sono allegre, e tra l'altro l'ultima canzone di Sanremo è stata tradotta in molte lingue straniere, è stata in effetti subito un po' copiata, e secondo me il successo che ha avuto è anche questo, è facile da, diciamo, il ritmo, anche se non è sempre facile da cantare, ma un ritmo.
0: Come fa? La conosci?
2: Saremo io e te per sempre così.
0: Tormentone.
1: Per la vita. C'est comme les auditeurs de Italoscopie, ils sont avec nous pour la vie. Hein.
0: Absolument. Ouais. C'est vrai que cette chanson elle rentre dans la tête hein, quand même.
3: C'est vrai.
2: Sì, io me ne servo molto perché io insegno italiano a degli stranieri, e ho scelto questa canzone per il ritmo, perché purtroppo i francesi hanno un po' di difficoltà di prendere il ritmo italiano, e
0: allora,
2: quindi
0: la pronuncia,
2: il ritmo, l'intonazione,
3: ma credo anche la gestualità,
2: la
3: no?
2: gestualità
3: della
2: sì,
3: canzone
2: sì.
3: aiuti
2: sì.
3: a ricordare sì, le parole.
2: Esatto. E beh, quindi è una canzone che ha avuto molto successo effettivamente anche qui.
0: On va l'écouter? Il y a une nouvelle chanson pour l'été. Il a sorti une chanson que tu as passée, Massimo, la semaine dernière de Sal Da Vinci. Tu t'en rappelles?
1: Poésie.
0: Poésie.
2: Oh.
0: Et donc, vous l'avez entendu, la nouvelle?
2: Oui, je l'ai entendue.
3: Mmh. Oui.
1: Donc, c'est pas du tout la même chose.
0: Tu préfères celle-là. Ok, on écoute Per Sempre Sì, pour toujours, oui. Sal Da Vinci sur AVVS 96.2 et Top Italia.

0: era una musica di settore, se vogliamo. Dopodiché, tra l'altro, io l'ho vista al Festival di Jazz di Gaeta, fantastica. Dopodiché, con il brano Baccalà, si è fatta conoscere al grande pubblico. Ed è stata l'inizio della sua trasformazione, perché quello che è oggi Serena Brancale è abbastanza, la qualità non cambia, è qualitativamente al top secondo me, però è molto cambiata nel genere, fa bene, si diverte, gira il mondo, partecipa ai più grandi festival ormai tra Sanremo ed è una grandissima artista, tra l'altro ha collaborato anche, allora lei fu non fu presa ai provini di X Factor, quindi immaginiamo a volte la qualità, no, il talento, come possa essere interpretato. Ha collaborato con Gammon, che mi piace molto visto che mi piace la musica funk e soul, con Caparezza, con Clementino, mi piace tanto.
1: Serena Brancale quest'estate avrà due successi sulle radio sicuramente. C'è quella che abbiamo sentito prima e Partenope. Questa al mio paese.
0: Allora,
1: sì, che avete sentito la voce di Maria Grazia.
0: Grazia, dire la verità, però
1: semplicemente perché una cugina si chiama Maria Grazia.
0: No, ma è bellissimo.
1: È bellissimo anche questo.
0: Da piccola in Francia mi piaceva meno, non riuscivano a pronunciarlo, allora, mi chiamavano Grazia. Ed è orribile.
1: Grace.
0: Esatto, adesso mi chiamano Grace.
1: Quindi, come diceva Massimo, è un percorso all'inverso, al contrario di quello di Milena, perché tu sei nata in Francia.
0: Sì, i nostri genitori sono venuti a lavorare, lo dico brevemente, in Francia. Noi siamo nati qui, io e mio fratello, abbiamo vissuto tra Issy-les-Moulineaux e Clamart, quindi nella regione parigina, una zona molto bella tra l'altro, e quindi ho frequentato la scuola, avevo tanti amici, mi sono trovata benissimo. Diciamo, sono stata qui fino a 12 anni, siamo tornati in Italia con mio padre, mio fratello si è sposato, è rimasto qui, quindi ecco la cosa che voglio dire, non ho mai tagliato i ponti con Parigi, con la Francia, mai.
1: Ma infatti tu parli sono tornata francese senza accento. No?
0: Sì, senza accento, anche se poi ho frequentato tutte le mie scuole, la superiore, l'università, in Italia, per cui ho più facilità nell'esprimermi in italiano. All'inizio, diciamo, il cambiamento, tornare in Italia, anzi andare in Italia, perché io sono nata qui in Francia, è stato, diciamo, una cosa strana, perché passavo da una grande metropoli, Parigi, e arrivavo in una città di 40.000 abitanti, Cassino, che vari decenni fa, non dirò l'età, ma vari decenni fa si poteva praticare poco sport, sì, cinema c'erano.
1: Una città di provincia.
0: Ho fatto una bella, come dicevo precedentemente, una bella vita nella natura, sulla neve, al mare. E così via. Io ho un legame profondo con i due paesi. È strano, perché chi lascia un paese e va nell'altro si sente profondamente parte dell'altro che ha lasciato. Cioè, io in Italia mi sento profondamente francese, in Francia profondamente italiana. Come dice Milena, c'è una certa freddezza a Parigi, ma che non è freddezza del cuore, non è freddezza culturale, anzi io so che i parigini, tutte le mie amicizie parigine, amano moltissimo l'Italia, l'italiano, amano i nostri monumenti, la nostra storia, la nostra musica, e tutti i miei amici italiani apprezzano tantissimo e prendono esempio anche dalla Francia. Mi sento cittadina del mondo, io apprezzo la mente elastica, apprezzo tutto il bello dei posti che ho frequentato, tutto il bello dei posti che conosco durante i miei viaggi, e c'è un fervore ormai culturale anche nelle nostre città, Napoli, Roma, soprattutto negli ultimi anni, paragonabile a quello di Parigi. Certo, non si può paragonare Parigi con moltissime città in Europa o nel mondo, però diciamo che trovo una certa parità in quasi tutti i settori, ecco, mi trovo bene ovunque, quindi viva l'Italia, viva la Francia.
1: Quindi potresti vivere sia in Francia
0: assolutamente, che in senza nessun trauma, senza, so il bello della Francia, so il bello dell'Italia e questo mi va bene.
1: Benissimo, grazie. Ascoltiamo una canzone, abbiamo un duetto che si è fatto qualche anno fa, prima che la Vanoni
0: ci lasciasse, grandissima.
1: Ascoltiamo
0: interprete.
1: Mina e Vanoni, c'est deux monuments de la chanson
0: due
1: italiana,
0: monumenti.
1: Veramente, perché associando Mina con la Vanoni è incredibile, e questa canzone è bellissima.
0: Ci rimane di più impresso la Vanoni perché ha talmente partecipato,
1: sì, perché
0: a
1: Mina non si vede più,
0: esatto, ha talmente scherzato, si è talmente messa in discussione che è diventata parte di noi. Una donna che ricordiamo tutti per qualche aneddoto, per qualche cosa che ha fatto di osè nella vita, che forse tutti abbiamo fatto. Veramente Mina si è un po' diciamo nascosta, ecco, però grandissime entrambi.
1: On écoute donc cette chanson, enfin, Amica e mai, c'est une chanson signée Andrea Mingardi. Je sais pas si vous connaissez Andrea Mingardi,
0: sì, sì, sì.
1: C'est lui qui a signé cette chanson. Le texte est incroyable. C'est ces deux femmes qui se disputent le même homme.
0: Et donc,
1: on les imagine,
0: souvent.
1: Elles ont quand même, elles avaient à l'époque de l'enregistrement. Elles avaient toutes les deux 80 ans, donc
0: en plus.
1: Donc on imagine la scène. En tout cas, j'adore cette chanson. Ça s'appelle Amiche Mai, donc Mina et Vanoni sur RVVS 96.2 et Top Italia. Italo Scopo.

le tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a un

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

piedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

hai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso ancora un po'.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.